Era colvare, era colvare, colaio, reabanda la mascia no so sta scolato, e sei pagliaccio schi perché schi miei caia, se veresti in mangelio, lo cane veggia salla, e io sciatta ancora, tutto mocta sciatta nai coi quecchi, occa ancora, molto male, reabanda, davvero sta gli agnoi che smava basta. Asciglia io a una cera seglia, sabe, io ischi e che manca me ste posti, andiamo a una iala la iere con la io, a una iala la iere con la io.